sono con fome, viene dell'once, te imponga, letto, sorasco, guaranà, raditi. Se non come muita smandioca, mandioca di mais ingorda. Sinta un duro, quebra os dente, pode ingrossar as pernas, viu?